0: quasi faccio style, Johnny.
1: Era una festa.
2: Yeah,
1: che poi è un trivio. Sweep, sweep. Scalabriando la tempo.